0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo, eri tu che scorrevi dentro il tempo, eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: la speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino, a volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 14 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Ricordate che non esiste solo l'acceleratore ma anche i freni. Non sprecate energie e denaro in attività che in questa giornata vi farebbero solo perdere tempo prezioso. Toro, fate uso dell'intelligenza, dell'abilità organizzativa e dell'immaginazione che oggi certo non vi faranno difetto. Tutto questo darà un notevole impulso alla vostra attività. Gemelli, avete le idee ben chiare su ciò che volete e quali sono le strade migliori da percorrere per ottenerlo. È quindi il momento di mettersi in pista e di accelerare. Cancro, questa giornata è talmente ricca di soddisfazioni in tutti i settori della vostra vita che finirete per mettere un po' da parte l'impegno e l'orgoglio professionale. Leone, vi sentite pronti a conquistare il mondo. Per farlo però dovete essere consapevoli anche dei vostri limiti, che non sempre volete ammettere. Vergine, i messaggi del cielo sono molto chiari. Oggi vi farete travolgere da persone appena conosciute, da situazioni che non avevate preso in considerazione o da vari intoppi. Bilancia, giornata vivace e movimentata, ricca di novità e proposte sul piano professionale un po' per tutte le attività. Buon momento per chiedere aumenti o ottenere miglioramenti. Scorpione, siete protetti dalle stelle. È la giornata giusta sia per rimediare a eventuali errori, per diventare protagonisti della scena sociale o per regalare alle persone che incontrate la vostra energia. Sagittario, il buon umore naufraga, così come anche le speranze rivolte a questa giornata. Ma provate a pensare in positivo e qualcosa di buono succederà sicuramente. Capricorno, oggi sarete in cerca di tenerezze tramite parole, sguardi e piccoli gesti. Per una volta vorreste fosse il partner a sorprendervi programmando una bella serata. Acquario, basterà un pizzico di diplomazia in più per far decollare un progetto che in questo momento potrebbe garantire anche eccellenti guadagni. Pesci, siete in gran forma, ma non dovete strafare imponendovi ritmi forsennati. Se siete ancora al lavoro non mancherà l'occasione per mettervi in luce e ottenere buoni risultati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui, prontissimi ad iniziare questa domenica mattina insieme. Buongiorno, buona domenica e ben svegliati su Romantica Radio da Benny Ronca. Come state? Ben ritrovati. Allora, siete reduci da un sabato goliardico o di assoluto riposo? Se lo farete sapere, sì, al 331 240 78 78. Questo è il nostro contatto che vi servirà per i vostri messaggi scritti e vocali. In regia, come sempre, ci sarà Simone Serpone, che saluto. Tra pochissimo inizieremo questo percorso musicale mattutino di oggi, domenica 14 giugno, con le più belle canzoni d'amore e con le news innanzitutto. Quindi scopriremo e capiremo cosa è accaduto in queste ultime ore e poi inizieremo il nostro viaggio nel tempo con le nostre belle canzoni d'amore. Inizieremo con i Renegades con L'amore blu e Albano con Pensando a te. Adesso le informazioni e poi a tutta musica su Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

insieme su Romantica Radio per questa domenica mattina del 14 giugno con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Saremo insieme fino alle ore 9. Grazie per i tantissimi messaggi che stanno già arrivando nonostante l'ora. Ma adesso continuiamo a far girare la musica, quella bella, quella che ci regala emozioni. Adesso Umberto Napolitano con Come ti chiami e Sergio Caputo con Un sabato italiano.

0: ragazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Sono le prime ore che passeremo insieme qui su Romantica Radio per questa domenica mattina del 14 giugno e prima di tuffarci nuovamente tra le note diamo uno sguardo come sempre al calendario per il nostro consueto appuntamento con la tradizione. Allora, oggi la Chiesa festeggia Sant'Eliseo e San Valerio, quindi auguri a tutti coloro che portano questo nome. E allora continuiamo con le grandi emozioni, che ne dite? Le prossime canzoni, Neil Sedaka con la sua celeberrima I tuoi capricci e Charles Aznavour con E poi passa, due capolavori assoluti per illuminare questa domenica mattina qui su Romantica Radio. Buon ascolto.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Non so da dove arrivi,

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
1: Romantica Radio, che mi fa sempre sognare con le sue bellissime canzoni. Luciano da Roma.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 70.

0: 78 78, e sarai in onda su Ciao Romantica.
1: E il mattino vola in vostra compagnia qui su Romantica Radio. Sono sempre Benny Ronchia in compagnia di Simone Serpone. Tenetevi pronti intanto, perché tra pochissimo scopriremo cosa hanno in serbo per noi le stelle, perché è arrivato il momento quasi del nostro amatissimo, attesissimo oroscopo, così per capire come andrà questa domenica e la settimana che in arrivo per tutti i segni zodiacali. Ma prima di dare lo spazio agli astri, lasciamo che la musica sia a parlare ai vostri cuori. Vi lascio con i Cugini di Campagna con una splendida canzone che si intitola È lei, e poi Luca Barbarossa con Quartiere.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 14 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Ricordate che non esiste solo l'acceleratore ma anche i freni. Non sprecate energie e denaro in attività che in questa giornata vi farebbero solo perdere tempo prezioso. Toro, fate uso dell'intelligenza, dell'abilità organizzativa e dell'immaginazione che oggi certo non vi faranno difetto. Tutto questo darà un notevole impulso alla vostra attività. Gemelli, avete le idee ben chiare su ciò che volete e quali sono le strade migliori da percorrere per ottenerlo. È quindi il momento di mettersi in pista e di accelerare. Cancro, questa giornata è talmente ricca di soddisfazioni in tutti i settori della vostra vita che finirete per mettere un po' da parte l'impegno e l'orgoglio professionale. Leone, vi sentite pronti a conquistare il mondo. Per farlo però dovete essere consapevoli anche dei vostri limiti, che non sempre volete ammettere. Vergine, i messaggi del cielo sono molto chiari. Oggi vi farete travolgere da persone appena conosciute, da situazioni che non avevate preso in considerazione o da vari intoppi. Bilancia, giornata vivace e movimentata, ricca di novità e proposte sul piano professionale un po' per tutte le attività. Buon momento per chiedere aumenti o ottenere miglioramenti. Scorpione, siete protetti dalle stelle. È la giornata giusta sia per rimediare a eventuali errori, per diventare protagonisti della scena sociale o per regalare alle persone che incontrate la vostra energia. Sagittario, il buon umore naufraga, così come anche le speranze rivolte a questa giornata. Ma provate a pensare in positivo e qualcosa di buono succederà sicuramente. Capricorno, oggi sarete in cerca di tenerezze tramite parole, sguardi e piccoli gesti. Per una volta vorreste fosse il partner a sorprendervi programmando una bella serata. Acquario, basterà un pizzico di diplomazia in più per far decollare un progetto che in questo momento potrebbe garantire anche eccellenti guadagni. Pesci, siete in gran forma, ma non dovete strafare imponendovi ritmi forsennati. Se siete ancora al lavoro, non mancherà l'occasione per mettervi in luce e ottenere buoni risultati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
1: Noi siamo figli delle stelle.
5: E grazie a Roberto per le sue previsioni astrologiche per questa domenica. Se vi siete persi il vostro segno zodiacale, niente paura, perché l'appuntamento con l'oroscopo ritornerà intorno alle ore 8 puntualissimo. Intanto entriamo ufficialmente nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend con Romantica Radio, con Beni Ronca, e adesso inauguriamo dunque questa seconda ora con due canzoni bellissime. Arrivano i Player con Baby Comeback e poi Alex Baroni con Cambiare. Mettetevi comodi perché la musica di Romantica Radio ci regalerà tantissime emozioni.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma che ritmo, amici di Romantica Radio! Abbiamo appena ascoltato la nostra collection A Tutto Swing, praticamente una scarica di energia pazzesca che ci voleva proprio per questa domenica mattina, per dare una bella spinta. Beh, scommetto che anche voi a casa avete accennato qualche passo di danza con queste note di swing. Allora, io sono Benny Ronca, staremo insieme fino alle 9, c'è ancora tanta musica da ascoltare. Ma dallo swing passiamo ora a due pagine immense, passionali, straordinarie della nostra musica leggera, con le prossime canzoni. Adriano Pappalardo con Non mi lasciare mai e Peppino Gagliardi con Ti amo così. Insomma, due grandi storie d'amore e musica.

se la neve nell'inverno gela il cuore come fai tu. Spunteranno in primavera le viole anche in amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: E la domenica mattina è sempre più bella qui su Romantica Radio, soprattutto quando so che siete tantissimi ad ascoltarci, e visto che ne siete tanti a scriverci da tutta Italia, vogliamo ricordarvi che portarci sempre con voi è facilissimo, perché oltre alle nostre storiche frequenze in radio FM e la purezza digitale del DAB, potete ascoltarci in streaming sul sito ufficiale di romanticaradio.it, oppure scaricando la nostra app ufficiale sul vostro smartphone. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, magari anche in questo momento se volete. Se invece siete a casa, amici romantici mattinieri all'ascolto, potete sintonizzare la vostra TV sul canale 788 del digitale terrestre, così potete anche guardarci, oppure magari potete ascoltare Romantica Radio seduti comodamente sul divano grazie ad Alexa. Basta dirle avvia Romantica Radio, così non vi perderete neanche un minuto della nostra compagnia. Le prossime canzoni, il mio amico Walter Foini con Faccia di Luna e Sylvie Vartan con Irresistibilmente.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica Radio, sono Antonietta da Napoli, grazie di esistere e ci fate ricordare tante cose belle. Un abbraccio.
1: Ciao Romantica, sono Leo da Villaricca. Vi voglio fare i complimenti per la vostra radio. Siete eccezionali. Ciao e un abbraccio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.

E la domenica mattina vola quando ascoltiamo queste belle canzoni qui su Romantica Radio, ed è un piacere immenso condividerle con tutti voi amici romantici mattinieri all'ascolto. E devo dirvi grazie per i vostri tantissimi messaggi che stanno arrivando anche questa mattina. Praticamente il nostro contatto WhatsApp è diventato una vera e propria bacheca piena d'affetto. Grazie veramente di cuore. Intanto vi ricordo che potete restare in contatto con noi anche grazie ai social, pertanto vi invito a seguirci anche su Facebook, su Instagram e su TikTok. Magari, se volete, lasciate anche un commento, un like, un segui, così entrerete a far parte della nostra bellissima community, d'accordo? E adesso continuiamo a far battere i nostri cuori con le prossime canzoni. Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più, ed Alice con Il vento caldo.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 14 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Ricordate che non esiste solo l'acceleratore ma anche i freni. Non sprecate energie e denaro in attività che in questa giornata vi farebbero solo perdere tempo prezioso. Toro, fate uso dell'intelligenza, dell'abilità organizzativa e dell'immaginazione che oggi certo non vi faranno difetto. Tutto questo darà un notevole impulso alla vostra attività. Gemelli, avete le idee ben chiare su ciò che volete e quali sono le strade migliori da percorrere per ottenerlo. È quindi il momento di mettersi in pista e di accelerare. Cancro, questa giornata è talmente ricca di soddisfazioni in tutti i settori della vostra vita che finirete per mettere un po' da parte l'impegno e l'orgoglio professionale. Leone, vi sentite pronti a conquistare il mondo. Per farlo però dovete essere consapevoli anche dei vostri limiti, che non sempre volete ammettere. Vergine, i messaggi del cielo sono molto chiari. Oggi vi farete travolgere da persone appena conosciute, da situazioni che non avevate preso in considerazione o da vari intoppi. Bilancia, giornata vivace e movimentata, ricca di novità e proposte sul piano professionale un po' per tutte le attività. Buon momento per chiedere aumenti o ottenere miglioramenti. Scorpione, siete protetti dalle stelle. È la giornata giusta sia per rimediare a eventuali errori, per diventare protagonisti della scena sociale o per regalare alle persone che incontrate la vostra energia. Sagittario, il buon umore naufraga, così come anche le speranze rivolte a questa giornata. Ma provate a pensare in positivo e qualcosa di buono succederà sicuramente. Capricorno, oggi sarete in cerca di tenerezze tramite parole, sguardi e piccoli gesti. Per una volta vorreste fosse il partner a sorprendervi programmando una bella serata. Acquario, basterà un pizzico di diplomazia in più per far decollare un progetto che in questo momento potrebbe garantire anche eccellenti guadagni. Pesci, siete in gran forma, ma non dovete strafare imponendovi ritmi forsennati. Se siete ancora al lavoro non mancherà l'occasione per mettervi in luce e ottenere buoni risultati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buona domenica.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: E adesso le stelle non hanno più segreti per voi. Abbiamo appena riascoltato il secondo appuntamento con l'oroscopo del nostro Roberto e siamo così entrati ufficialmente nella terza ed ultima ora di questo nostro viaggio domenicale su Romantica Radio con Beni Ronca e Simone Serpone in regia. Allora siamo pronti a goderci insieme questi ultimi minuti fino alle 9? Benissimo. E allora vi dico subito che tra poco avrete la possibilità di provare a conquistare uno dei nostri gadget, pertanto tenete stretti in mano il vostro smartphone, mi raccomando segnatevi il nostro contatto ancora una volta 331 240 78 78 e state lì pronti, mi raccomando, perché sta per arrivare Continua Tu. Intanto le prossime canzoni, Rita College con Hyde Reader, Live While I'm in Love e i Camaleonti con Piccola Venere. Diciamo che il gran finale è appena iniziato qui su Romantica Radio.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Continua tu, è bellissimo e semplicissimo, il meccanismo lo conoscete, ma richiede tanta velocità, mi raccomando. Tra un istante vi leggerò la strofa di una canzone famosissima ovviamente, ma la lascerò incompleta. Il più veloce di tutti voi che completerà la parte mancante inviando un messaggio WhatsApp al 331-240-7878 avrà la possibilità di conquistare uno degli esclusivi gadget di Romantica Radio. Allora, se siete pronti, io vi dico la frase, la strofa. Ve la canticchio, che dite? È più semplice probabilmente completarla così. Allora, la canzone famosa di Gianni Morandi fa così: io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più. Continua tu. Ma lo so, siete bravissimi, formidabili. Allora, mandate un messaggio WhatsApp, mi raccomando, con la parte mancante, 331-240-7878. Intanto arrivano Gigliola Cinquetti con la sua Alle porte del sole e Nino Buonocore con Notte chiara.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. La pace tra Iran e Stati Uniti è appesa alla firma digitale. Salta l'incontro di Ginevra. Washington spinge, Teheran frena. Trump chiede di siglare il memorandum oggi. Pasdaran replicano, insiste solo perché vuole il suo regalo di compleanno. E il tycoon minaccia, se non ci stanno è già pronta l'alternativa finale. Sirene d'allarme si sono attivate in diverse località israeliane vicino alla frontiera con il Libano per la possibilità di un attacco con droni proveniente dal paese confinante. Lo riporta il Times of Israel. Hezbollah rivendica intanto gli attacchi con razzi e droni contro posizioni dell'esercito israeliano in due località del territorio libanese. Il destino dell'Europa si decide qui, lo ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky parlando del G7 in programma in Francia. Dobbiamo porre fine a questa guerra con la Russia, con dignità e con la garanzia della sicurezza. Martedì al vertice ad Evian, Trump e Zelensky parteciperanno ad una riunione di lavoro, mentre al momento non è confermato un bilaterale formale tra i due. Era riverso a terra in posizione supina, con segni di ferite alla testa, semivestito. È stato trovato così ieri pomeriggio il 61enne Roberto Pietro Guerrino nel piccolo appartamento dove viveva, al quarto piano di uno stabile nel quartiere Nolo di Milano. Si presume che la vittima sia stata colpita con un oggetto contundente. Trovate tracce di sangue nell'abitazione. Calcio debutto difficile ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, col Marocco finisce 1-1. A salvare la Seleção e Vinicius che risponde al gol di Saibari. 1-1 anche tra Qatar e Svizzera. Storica vittoria della Scozia per 1-0 su Haiti. Capo al debutto anche la Turchia di Montella, l'Australia si impone 2-0. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ancora insieme qui su Romantica Radio con Benny Ronca e Simone Serponi in regia per percorrere insieme quest'ultimo miglio di questo primo appuntamento della domenica. Abbiamo appena ascoltato le news, così per restare aggiornati su quello che accade nel mondo. E adesso siamo pronti a rituffarci nel nostro mondo musicale, quello romantico, quello fatto di belle canzoni d'amore. E tenetevi forte perché tra pochissimo tornerà uno degli appuntamenti più seguiti che è la mia banda Suona il Rock, praticamente lo spazio dove racconteremo storie e curiosità delle grandi band italiane ed internazionali. In questa puntata parleremo dei Camaleonti. Pensate un po' quante belle canzoni ci hanno regalato i Camaleonti. Ma prima di svelarvi tutti i loro segreti, continuiamo con le nostre canzoni. Rossano con Ti voglio tanto bene e Ronan Keating con When You

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
5: I Camaleonti sono una delle band più longeve e iconiche della storia della musica italiana, simbolo del movimento beat degli anni 60. Il gruppo nasce nel 1962 a Milano dall'incontro al Santa Tecla tra Livio Macchia, Ricky Maiocchi e Paolo De Ceglie. Proprio negli anni 60 si concentra il maggior successo beat, tanto che sotto l'ala di Michi Del Prete, collaboratore di Celentano, firmano per la Kansas. Arriva un enorme successo con cover beat e brani originali come Applausi e L'ora dell'amore.

0: Tra gli anni 70 e 80 la band si rinnova con sonorità più pop e melodiche. Con oltre 60 anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti e 17 album, i Camaleonti hanno continuato a esibirsi dal vivo attraversando le generazioni. Dopo la scomparsa di storici membri, la band ha visto diversi avvicendamenti, mantenendo vivo il proprio repertorio storico. Una curiosità, il nome, i Camaleonti, viene scelto perché nelle serate dal vivo suonano vari generi musicali, rock, standard statunitensi, eccetera, adattandosi a seconda del pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.
2: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi. Io di più

0: Ciao, sono Lia da Caserta. Ascolto Romantica Radio perché la vostra musica è la colonna sonora perfetta delle mie giornate. Riesce sempre a scaldarmi il cuore e a regalare un tocco di poesia anche ai momenti più semplici.
1: Romantica Radio, non c'è un minuto, non c'è un secondo, non c'è tutto il tempo che io vi ascolto. Ciao, Franco da Murra.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ma che bella domenica mattina abbiamo passato insieme con queste belle melodie d'amore che abbiamo ascoltato di Romantica Radio. Grazie per essere stati con me fin dalle prime luci dell'alba e per aver condiviso le emozioni che ci hanno regalato queste canzoni. Grazie a quanti ci hanno scritto, in tantissimi anche per questa mattina. Ringrazio anche Simone Serpone, ovviamente, in regia. Simonetta intanto è già pronta, starete con lei per le prossime 4 ore con la sua energia, con la sua simpatia e con la sua allegria. Intanto voglio completarvi la strofa della canzone di Continua tu. Allora, la canzone famosa di Gianni Morandi che faceva così: io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più. E qui c'era Continua tu, ovviamente la canzone continua con della mia vita. Complimenti a chi ha risposto velocemente ed esattamente. Benny Rocca vi dà appuntamento al prossimo weekend, sempre qui su Romantica Radio a partire dalle ore 6 a sabato prossimo. Mi raccomando, fatevi trovare pronti. Vi lascio con due canzoni: Antonello Venditti, Che tesoro che sei, e I Santo California con Un angelo. Buona domenica a tutti, ciao da Benny.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

ma thank you, grazie, grazie, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti, buon romantico weekend da Simonetta che anche oggi è in vostra compagnia, subito dopo il nostro Benny che saluto, anche oggi insieme per 4 ore con Simone Serponi in regia, siamo pronti, un sacco di cose da fare, quindi non perdiamo tempo, perché subito diamo spazio alla nostra musica, c'è Gianni Togni, Anna dei Miracoli e Amore Caro, Amore Bello e lui è Bruno Lauzi.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: mamma mia, ci vuole la fidanzata. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata.
1: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
2: E allora il primo appuntamento in effetti già è volato via, perché abbiamo ballato e cantato con A Tutto Swing, questa collection che tornerà più tardi, ma mi raccomando, ci sono tanti appuntamenti che ci aspettano, eh. Anche oggi vi diamo la possibilità di portare a casa i gadgets di Romantica Radio. E poi attenzione, dobbiamo parlare di una celebrazione importantissima, di un compleanno importante che sta per arrivare, ma ne parliamo più tardi. Nel frattempo io vi ricordo il nostro numero per raggiungerci, il 331 240 78 78. Tra poco un minuscolo saltino all'indietro nel tempo, ma subito Paolo Frescura con Dwarm e Gio Temerario. Questo è un classico veramente, Senza Tempo, ovviamente di Ron.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: E allora ben ritrovati amici, mentre voi sorseggiate il vostro caffè o magari già siete in altre faccende affaccendati, io vi faccio fare questo piccolo salto all'indietro nel tempo insieme a me. E oggi si celebra una cosa, mamma mia, pazzesca, che veramente per gli americani ha un significato molto importante, perché il 14 giugno del 1777 gli Stati Uniti adottano ufficialmente la bandiera stelle e strisce, quindi è questo simbolo di libertà e dei diritti garantiti a tutti i cittadini americani dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti. Del resto lo vediamo, no? La bandiera a stelle e strisce è diventata un simbolo, la troviamo ovunque. E ancora nel 1971 apre il primo Hard Rock Café, e anche questo insomma è un marchio di fama mondiale. Venendo ai compleanni, il 14 luglio del 1961 è nato Paolo Bonolis, mentre la regina del rock Gianna Nannini è nata oggi ma nel 1954. Tanti auguri a questi due beniamini del pubblico. Noi continuiamo con la musica, con Io e Mente Te dell'Equipe 84 e subito Killing Me Softly with Her Song. Lui è Perry Como.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, e mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti. Un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Ciao Romantica Radio, sono Maria Luisa, ti ascolto tutti i giorni, sei fantastica. Ciao a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E cantando, cantando, anche la prima ora con Simonetta sta volando via. Salutiamo tutti gli amici e i protagonisti dello spazio Ciao Romantica. Devo fare anche un saluto però a Luisa che scrive da Foggia al 331 240 78 78, e saluta il papà Enrico che oggi compie 84 anni. Ma cari auguri, signor Enrico, e grazie a te, cara Luisa, che hai voluto festeggiare il tuo papà attraverso Romantica Radio. A lui dedichiamo Il cuore è uno zingaro di Nada e Era un giorno qualunque di Mino Reitano.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E allora comincia anche la seconda ora con Simonetta. Buona domenica, buon romantico weekend a tutti voi che ci state ascoltando, anche se vi siete sintonizzati in questo momento vi perdoniamo, anche perché tra poco parliamo di spiagge, di mare, di sole, le spiagge più belle d'Europa del 2026 e una di queste è in Italia. Volete sapere di quali spiagge stiamo parlando? Ve lo dico tra poco, tra pochissimo. Dai, nel frattempo ascoltiamo La lontananza di Domenico Modugno e subito Vai Valentina, e lei è Ornella Vanoni.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

allora, prendete nota, amici romantici, ne siamo pronti a snocciolare la classifica delle spiagge più belle d'Europa secondo la European Best Destinations. Beh, vi dico subito che furoreggiano Grecia e Turchia, e anche per questo io avrò non poche difficoltà nel pronunciare i nomi delle 10 classificate. Al decimo posto, per esempio, troviamo dunque Paleocastrista Beach, situata sulla costa nord-occidentale dell'isola di Corfù, rinomata ovviamente per le sue acque cristalline. Al numero 9 c'è Caputas Beach, che è una pittoresca insenatura lungo la costa occidentale della Turchia. All'ottavo posto c'è Rovinia Beach, che a dispetto del nome vi garantisco è splendida, e si trova appunto sempre a Corfù. Corfù diciamo che è molto presente in questa classifica. Al settimo posto c'è Kvalvika Beach, sull'isola di Moskenesoja in Norvegia. Ma si potrà fare il bagno? Vabbè, comunque insomma è un angolo di paradiso circondato da imponenti montagne. Credo che però faccia un po' freschino. Attenzione, per ora suggeriamo invece un'altra più vicina a noi, che è Maiorca, ovviamente fantastica, e in particolar modo parliamo di Cala Mesquida, che è una pittoresca baia situata sulla costa nord occidentale dell'isola spagnola, e questa cala è al sesto posto. Tra poco andiamo nella top 5. Adesso invece vi facciamo ascoltare prima Michele Zarrillo con Indietro No, e subito Polanka, questa è Put Your Head on My Shoulder.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza, Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte e messo alle strette dal magistrato. L'omicidio sembra legato a gravi dissidi familiari. Il corpo non è ancora stato trovato. Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito e inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bimba avrebbe accusato dei malori. A quel punto la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che la firma dell'accordo con Teheran avverrà oggi. Da parte iraniana però ancora nessuna conferma. La CNN rivela una delegazione del Qatar a Teheran per finalizzare l'accordo. Il presidente americano ribadisce Teheran ha accettato di non avere l'atomica. A breve Hormuz aprirà. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio. Regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni. Il titolo che mancava da lontano 1973. Spaziale Brunson a segno con 45 punti. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E allora grazie agli amici della redazione per il consueto appuntamento con Romantica News. Noi vi stiamo dando la top 10 delle spiagge più belle d'Europa. Siamo arrivati alle prime 5 posizioni. Attenzione, al numero 5 c'è Bogliasco, unica meta italiana definita la graziosa spiaggia dei Ciottoli, che si trova nel caratteristico Borgo Ligure. Al quarto posto c'è Elafonisi Beach, che è una delle spiagge più originali e segrete d'Europa, con sfumature rosa della sua spiaggia, e ovviamente la troviamo in Grecia. Al terzo posto invece troviamo Fteri Beach, un altro paradiso che si trova a Cefalonia, sempre in Grecia. Al secondo posto Vutumi Beach, che si trova praticamente ad Antipaxos, piccola isola della Grecia. E al primo posto troviamo Monte Clerigo, penso si pronunci così, che si trova, pensate, in Portogallo, proprio si affaccia sull'Oceano Atlantico. Quanta saudade a questo punto, se si parla di Oceano Atlantico. Va bene, io spero abbiate preso nota, poi mi farete sapere se avete deciso di fare una passeggiata, una gita, una vacanza da quelle parti, o se per caso siete già stati in una di queste mete che vi abbiamo suggerito. Noi continuiamo invece adesso a cantare con i cantanti di casa nostra, quindi torniamo decisamente in Italia con Renato e i Profeti ed Arabella, e subito Non sono una signora. Lei è Loredana Bertè.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

posso dire andata bene. E quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su, quello

0: Ciao Romantica Radio, grazie per la bella compagnia. Un abbraccio forte, Rossella da Napoli. Ciao!
1: Romantica Radio, ormai per me sei diventata come l'acqua, il cibo e la luce. Non posso fare più a meno di te, non ti lascerò mai più, sei fantastica. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E allora dite la verità, vi ho fatto sognare prima parlandovi delle spiagge più belle d'Europa. Io confesso di non essere stata in nessuna delle mete che vi ho indicato. Va bene, voi se volete insomma raccontatemi le vostre vacanze più belle, per esempio dove si sono svolte. Intanto saluto tutti gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, e subito c'è Francesco che dice malinconicamente: io sto studiando mentre voi parlate di mare e sole. Va bene, dai caro Francesco, immagino tu sia uno studente universitario, perché non ci dite nel dettaglio quello che state facendo? Posso dare soltanto una spiegazione così a naso: scaramanzia? Vabbè, magari poi dopo gli esami ci scrivete nuovamente al 331 240 78 78 e ci raccontate, va bene? Allora caro Francesco, a te regaliamo Michele Pecora con Era lei e subito La donna di un amico mio, e lui è Roberto Carlos.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Altro giro, altra corsa, amici romantici, ben arrivati. Inizia la terza ora con Simonetta, state lì perché tra poco vi faccio un annuncio importantissimo e ho bisogno di tutta la vostra attenzione. Quando? Tra poco, dopo aver ascoltato Finalmente tu di Fiorello e Classe 58, e loro sono i Pooh.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Allora, amici romantici, ben ritrovati, ben ritrovati. Dite la verità, vi ho incuriosito con questo annuncio che vi devo fare. E allora state lì, perché c'è una notizia importantissima. Domani, 15 giugno, è il Romantica Day, il compleanno di Romantica Radio. E per festeggiare i nostri 4 anni insieme, il regalo lo facciamo a voi, perché nel Romantica Day ad ogni speaker sarà abbinato uno dei nostri fantastici gadgets, che ovviamente voi dovete conquistare. Quindi che sia una tazza, la bag, il telomare, la borraccia, le t-shirt, insomma, ci sono questi gadget per voi durante appunto il Romantica Day, che si svolge domani 15 giugno. Come dovete fare? Molto semplice, seguiteci durante la giornata e lo scoprirete. L'appuntamento è da non perdere, domani ovviamente su Romantica Radio. Forza, lo so che vi ho incuriosito, dovete aspettare soltanto poco meno di 24 ore. Intanto vi consolo con la nostra musica, Ragazza di Campagna di Claudio Baglioni, e subito Ti Lascerò, Anna Oxa e Fausto Leali.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E allora buona domenica ovunque voi siate, amici social addicted, diciamo così. C'è una notizia importantissima per voi, lo sapete che da oggi, praticamente da qualche tempo, potete ascoltare Romantica Radio anche da Facebook. Che cosa dovete fare? Andate sulla nostra pagina social, che tra l'altro è ricchissima, cioè tutti i nostri social sono pieni di curiosità, di dettagli, veramente sono una fucina di notizie da non perdere. Bene, se andate sulla pagina dovete cliccare semplicemente lì dove c'è scritto live.romanticaradio.it e poi andate su Ascoltaci Ora, quindi in un attimo, in un click, potrete passare da Facebook a Romantica Radio e quindi buon ascolto, va bene? O se lo avete fatto e nel frattempo appunto siete piombati proprio qui e ci state ascoltando, vi regalo Viola Valentino con Comprami e Ragazzo Triste di Patti Pra.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: faccio di fotografia.
1: Romantica Radio, sono Alessandro di Bologna, ma vi sto parlando da Medjugorje. E anche qui si prende la vostra radio, che è una meraviglia. Meno male che ci siete voi. Un abbraccio a tutti.
2: Romantica, delle canzoni avevo proprio dimenticato l'esistenza. Sono bellissime e voi siete fantastici. Grazie, ancora grazie per quello che ci regalate. Buona giornata a tutti e anche a tutti gli ascoltatori.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Allora, anche la terza ora con Simonetta sta per terminare. Fatemi fare un saluto come sempre agli amici di Ciao Romantica, ma anche a Salvatore che ci scrive da Napoli e che ha inaugurato da poco un suo negozio. Ma che meraviglia, Salvatore! Dice che è un nuovo negozio d'abbigliamento e dice: ti aspetto, vieni a trovarmi. Ma va bene, dammi il tuo indirizzo e io mi precipito, caro Salvatore. Grazie, in bocca al lupo per la tua nuova attività. A te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando regaliamo subito due belle canzoni, perché c'è Canzone d'amore delle Orme e soprattutto Il tempo se ne va, e lui è Adriano Celentano.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ed eccoci, si riparte, questa è l'ultima ora con Simonetta, ben arrivati, ben ritrovati, saremo insieme fino alle 13, momento in cui daremo la linea al Baga, ma prima dobbiamo farvi portare a casa i nostri gadgets, come continuando a cantare una canzone che io vi accennerò, non completando una strofa. Guardate, è più facile a farla questa cosa che a raccontarla, a spiegarla, per cui state lì, mettetevi comodi, pronti con il cellulare, è anche un gioco di memoria oltre che di velocità, e tra poco appunto vi dirò che cosa dovete fare. Prima però ascoltiamo Alan Sorrenti con Un incontro in ascensore e subito Jeppy & Jeppy, questa è Teneramente.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Finalmente l'appuntamento con E ora continua tu Summer Edition è arrivato. Voi vi mettete in gioco, ma anche noi che ve le canticchiamo le canzoni, a rischio di fare brutte figure. Quella che sto per interpretare, non so se la canterò, è una delle canzoni più famose, più belle di Jimmy Fontana, ok? Comincio a darvi questo aiuto, però io a un certo punto mi fermo e dovete continuare voi in maniera esatta al 331-240-7878 per portare a casa uno dei nostri gadgets. Siete pronti? Ci provo. No, stanotte amore non ho più pensato. Come continua la strofa? Ora continua tu al 331-240-7878.
0: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Un saluto dalla redazione, un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari e il 17enne ha confessato nella notte. Si cerca ora il corpo della donna. Una domenica è iniziata nel peggiore dei modi sulla statale 77 della Val di Chianti in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno all'alba. Hanno perso la vita un ragazzo di 21 anni e un uomo di 41. La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in attesa di valutazione. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata. Secondo altri media di Teheran, una delegazione del Qatar è attualmente nella capitale per finalizzare l'accordo, che secondo gli Stati Uniti verrà firmato in giornata. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Una polemica surreale la reazione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'intelligenza artificiale si abbatte sul mondo del lavoro e il numero dei licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'AI si avvicina al 500.000, 425.000, 142.000 solo in Europa. E un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Allora, poco meno di mezz'ora da trascorrere insieme, amici, come state? Qui si è scatenata una valanga di messaggi al 331-240-7878, perché ve l'ho detto che la canzone di oggi era bella, famosissima. Io mi sono anche cimentata in un'interpretazione che quantomeno spero vi abbia un po' aiutato. Tra poco sveleremo il tutto. Prima però c'è un appuntamento con la mia banda suona il rock tra poco, e attenzione, perché parliamo dei Rolling Stones, una band storica, e quindi state lì perché tra poco vi sveleremo qualche chicca. Prima però c'è Drupi con Vado Via e subito Raff, questa è 2.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: I Rolling Stones, fondati a Londra nel 1962 da Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards, sono una delle band più longeve e influenti della storia del rock. Nati come gruppo blues, si distinsero subito dai Beatles per un'immagine maledetta e un sound ruvido. Il debutto avviene il 12 luglio 1962 al Marquee Club di Londra, con la formazione iniziale che includeva Jagger, Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor e Mike Avery. Il nome fu ispirato da un brano di Muddy Waters. La band, consolidatasi con Charlie Watts e Bill Wyman, raggiunse la fama internazionale grazie al dualismo con i Beatles e a brani composti dal duo Jagger-Richards.

0: Io ascolto Romantica Radio perché sono un vecchio romantico, mi piacciono i pezzi che passano in rete, perché il canale digitale 788 è sempre nitido. Ciao da Emilio, da Portici, Napoli.
1: Ciao Romantica, vi ascolto perché la vostra musica è melodia per le mie orecchie. Con le vostre canzoni mi riportate indietro nel tempo, creandomi forti, forti emozioni. Vi saluto. Biagio da Montesano sulla Marcellana, provincia di Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: E allora questo tempo che vola quando si sta bene insieme, come la mettiamo? Come la mettiamo? La mettiamo che adesso Simonetta vi lascia, ma siete in ottime mani perché c'è

Simone Serpone, arriva il Baga e quindi potete nuovamente cimentarvi anche nell'appuntamento con E ora continua tu Summer Edition. A proposito, la canzone di cui parliamo ovviamente era Il mondo di Jimmy Fontana e la frase da completare era: no, stanotte amore non ho più pensato a te. Era facile, sono sicura che in tanti avrete indovinato. Se non siete riusciti ad essere primi, ascoltate Romantica Radio perché arriverà prima o poi il vostro turno. Per quanto mi riguarda vi abbraccio, vi auguro una romantica domenica. Per quanto mi riguarda ci sentiamo sabato prossimo a partire dalle 9. Siate puntuali, ciao!

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Un bel applauso iniziale fa davvero bene, manco fosse un caffè e soprattutto non ha nessuna controindicazione. Ben trovati, buon pomeriggio, buona domenica, direi sono il Baga. Da adesso il mio compito è condurvi fino alle 17. Abbiamo 4 ore da riempire anche oltre che di bella musica con i vostri messaggi. Vi ricordo al 331 240 78 78. Vi sfideremo anche nel corso di questo pomeriggio, non è che vi faremo stare lì in panciolle, assolutamente. Vi regaliamo, ed è una cosa certa, anche buone sensazioni. E allora, fra poco Cher con Peter Cetera e After All, cominciamo da Stefano Sani con Lisa.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Siete su Romantica Radio insieme al Baga per sfidare naturalmente quelli che possono essere gli eventuali fastidi di una giornata particolarmente calda. Beh, la sfida è assolutamente con lo swing. La nostra collection A Tutto Swing ci regala veramente grandi emozioni, soprattutto mi piace pensare che possa essere anche della musica rinfrescante. Siete pronti a vivere ancora un paio di belle emozioni? Fra poco sentiamo Adamo con Affida una lacrima al vento. Subito alla Bottega dell'Arte con l'avventura.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siete su Romantica Radio, buon weekend, il Baga che vi sta parlando, questa è la radio delle emozioni, questa è la radio che ci fa riscoprire assolutamente buoni sentimenti, insomma di quelli che nutrono il cuore di grande positività, e fra poco da questo punto di vista saremo aiutati anche da Gianni Nazzaro con Questo sì che è amore. Aprono i nuovi angeli e sono veramente una sfida, perché questa è una di quelle canzoni che si cantano, sì, basta conoscerla, averla sentita e il gioco è fatto. I nuovi angeli con Donna Felicità.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

succede, come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scoprire.

0: Ciao amici di Romantica Radio, volevo fare un grandissimo augurio a tutti voi della radio. Siete sempre quella presenza leggera ma molto speciale che accende le giornate e fa bene al cuore e fateci sempre sognare. Ciao, Tobia, dottore del Greco.
1: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa è Romantica Radio, buona domenica, siete con il Bagga. Avete per caso un calendario sott'occhio? Vi siete accorti che oggi è il 14 di giugno? Vi siete per caso ricordati o avete segnato sul vostro calendario che domani è il Romantica Day e che ci sono un sacco di sorprese che vi aspettano? Vi ho dato una ragione in più, naturalmente, per seguirci domani ancora con più attenzione. Nel frattempo, mentre vi preparate per essere attenti, vi faccio sentire fra poco Aldo Donati con Cantando, subito Roberta Flack con The Closer Get to You.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu per me.

Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Parliamo di Choupette, elegante gatta birmana diventata una vera celebrità internazionale. Era il gatto di Karl Lagerfeld, non era un semplice animale domestico, diciamoci la verità. Era stato invitato questo gatto anche al Met Gala e occupava un posto davvero speciale nella vita dello stilista tedesco, tanto da essere inserita tra i beneficiari del suo ingente patrimonio. Fatto sta che Lagerfeld se n'è andato nel 2019, sono passati 7 anni e ancora al gatto non è andato neanche uno spiccio. Chissà come mai e chissà se il gatto si sarà rivolto ad un avvocato. Fra poco sentiamo Riccardo Cocciante con Primavera, subito Umberto Napolitano con Ma con l'amore no.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Siete su Romantica Radio, vuoi che non vi parli adesso di una storia d'amore? Già, insomma, quella fra Gino Paoli, notoriamente, insomma, non proprio, no, uno molto disponibile, c'ha una famaccia da burbero che poi burbero non è, però insomma, ecco, un carattere un po' strano, mettiamola così, come si dice in questi casi, senza esagerare, con grande rispetto per uno dei rappresentanti della musica italiana. Lui ha avuto una storia molto molto lunga e molto molto bella con l'attrice italiana Stefania Sandrelli, e ne è nata questa canzone davvero molto bella, una lunga storia d'amore che ascolteremo fra poco. Anzi, approfitto per l'occasione per rinnovare i nostri auguri a Stefania Sandrelli, che all'incirca un paio di settimane fa o poco più ha festeggiato il traguardo degli 80 anni in maniera meravigliosa, perché resta assolutamente come sempre una donna affascinante e bellissima. Prima però di Gino Paoli ci sono i Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Siete su Romantica Radio, insieme al Vaga fino alle 17, parlando anche di vita reale, di problemi quotidiani. Attenzione, perché c'è una domandaccia, non è assolutamente oggetto di sondaggio, però mi piacerebbe sapere come ve la state cavando con le zanzare, perché ecco, io per esempio adesso ho cominciato una lotta decisamente impari, perché tendenzialmente io soccombo alle loro punture, insomma una cosa veramente fastidiosissima, e fatico a trovare anche il repellente giusto, perché purtroppo questioni di pelle devo fare decisamente molta attenzione. A voi le cose vanno meglio? Allora cerchiamo di lenire il fastidio delle punture di zanzara adesso con Sergio Leonardi, Non ti scordar di me, la canzone che stiamo per sentire. Prima c'è Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, da Voce al tuo cuore, la radio che ama insieme a te. E noi tutti siamo sempre più innamorati di questa favolosa emittente. Giovanni da Curti.
1: Ciao Romantica, sono Rosaria da Cassagiove e vi ascolto perché fate sognare, amare, volare. Siete grandi. Ciao Romantica.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga fino alle 17 insieme. Diamo un'occhiata a qualche messaggio arrivato al 331 240 78 78 dai nostri ascoltatori romantici. Volevo salutare Silvana da Firenze che mi ha scritto: sono in ufficio per questioni contabili di alcuni clienti e voi mi fate compagnia. Buona domenica altrettanto a te Silvana, buon lavoro. Saluto Mary da Napoli, Romantica Radio, il mio rifugio del cuore ed è una cosa che ci appassiona, grazie Mary. Pina da Bari, il mio chiosco, ha un sottofondo veramente speciale. Romantica Radio, vi tengo in diffusione tutto il giorno, tutti i giorni. Grazie Pina. Saluto anche Daniela, lei è in vacanza in Sardegna e scrive: anche durante le vacanze siete i miei compagni di viaggio quotidiani, grazie alla vostra app che ho scaricato prima di partire. Saggia Daniela. Fra poco sentiamo il banco del mutuo soccorso con Paolo Pa, subito Panda, voglia di morire. Roma.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Volevo rendere omaggio oggi pomeriggio ad un personaggio straordinario, ad un doppiatore che ha fatto una cosa importante per quanti di noi, insomma, si ricordano Topo Gigio e soprattutto se è stato nostro compagno, fra virgolette, di viaggio, no? Nel periodo in cui eravamo bambini. Bene, il mese di giugno, il 6 giugno scorso, Peppino Mazzullo ha festeggiato 100 anni tondi. Lui è originario di un paese in provincia di Messina ed è stato la voce di Topo Gigio fino al 2006, pensate. Fra poco c'è Pupo con Chissà se domani, subito l'eleganza di Johnny Dorelli in Domani che farai. Roma.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Un altro bel giretto di swing per tutti coloro che avevano bisogno di energia senza alcuna controindicazione, la trovate assolutamente qui su Romantica Radio insieme alle canzoni che accarezzano il cuore. Fra poco, a tal proposito, ci aspettano i Nomadi con Ho difeso il mio amore, canzone che naturalmente è diventato un manifesto degli innamorati. Aprono gli Stadio, qualcosa di più recente ma decisamente di molto molto bello, con Chi te l'ha detto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Una domenica dalla redazione. Era firmato oggi l'accordo con l'Iran. Subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi arriva la smentita di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Almeno 3 vittime in un attacco di Israele a Beirut. Parole shock di Roberto Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, ha detto l'ex generale a margine dei lavori a Roma. La premier Meloni boccia il patentino antifascista chiesto agli editori per partecipare a più libri più liberi. È censura, ha detto. Giallo nel veneziano, dove un 17enne è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo in un fiume. Nel milanese invece un 61enne, noto interprete, è stato trovato senza vita in uno stabile non lontano da Piazzale Loreto. È caccia al killer. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati da ilayoffs.live. Secondo quel numero, di licenziati negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Formula 1 al via dalle 15, il Gran Premio della Catalogna, 7ª gara del Mondiale, dalla pole partito Russell su Mercedes, poi la Ferrari di Hamilton, leader del campionato, Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Domenica pomeriggio su Romantica Radio insieme al Baga c'è un sondaggio pronto per i nostri ascoltatori romantici? Certo che sì, parliamo della domenica pomeriggio, temperatura magari importante, divano che chiama ma fuori c'è il mondo. In che fase siete ora della vostra pennichella, del relax, che state combinando? Confessatevi al 331 240 78 78, il tempo di sentire Lucio Battisti con Mi ritorno in mente. Subito Caterina Caselli e Il volto della vita.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, vi ascolto perché siete originali e la vostra musica è unica. Un piacere per le orecchie.
1: Romantica Radio, sei la linfa della mia vita. Un saluto a tutti i romantici come me. Enzo da Pagani.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio, buona domenica, siete con il Baga fino alle 17, parliamo dello stargazing, che è un fenomeno che non passa mai di moda, non c'è da stupirsi, visto che porta i luoghi spesso remoti da vivere in plein air, in totale relax, senza inquinamento luminoso e acustico, direi già un beneficio, no? Poi vabbè, c'è il fascino di poter osservare il cielo notturno ed è da lustrarsi gli occhi, chiaramente in tutto il mondo questo, ci sono luoghi veramente particolari, ne consigliano attraverso un articolo 1 che è la Carnia, le montagne della Carnia sono veramente, ecco, il luogo ideale, ma sappiate che molto spesso ci sono osservatori locali che organizzano a livello amatoriale quelli che si chiamano star party e sono delle osservazioni guidate con degli astronomi che ci raccontano la bellezza del cielo ed è un'esperienza che io consiglio veramente di fare. Fra poco Valerio Liboni con Anna ti prego, subito Umberto Balsamo, prima, adesso o poi.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Torniamo al nostro sondaggio. Allora, vediamo un po', ripeto, ricordo la domanda. Domenica primo pomeriggio, temperature magari importanti, divano che chiama, ma fuori c'è il mondo. In che fase siete ora della vostra pennichella o del relax domenicale? Bruno da Salerno scrive: sonnecchio con la radio in sottofondo e il ventilatore a palla. La mia condizione ideale, peccato che poi non riesco più ad alzarmi, perché c'ho una certa età. Loredana da Ostia Lido ha sfidato il sole ed è al mare, ci sta ascoltando da lì. Ada da Milano, serie TV, aria condizionata e zero rimorsi, te credo, anche quella è una condizione ideale. Diciamo che io col condizionatore ho questo rapporto un po' come col ventilatore, risolvo un po' tutto con la deumidificazione che mi cambia la vita senza accopparmi. Saluto poi Rosanna da Taranto, appena preso il caffè, sto cercando la forza di resistere, forza e coraggio, noi ci siamo vicini, fra poco con i Beatles e Yesterday, subito i Cugini di Campagna, un'altra donna.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Weekend su Romantica Radio, è tempo di sfidare i nostri ascoltatori romantici. Allora attenzione, pronti a mettervi in gioco? Io come sempre vi dico una famosa strofa di una canzone senza terminarla, a voi il compito di completarla scrivendola in un messaggio al 331 240 78 78 per conquistare uno dei nostri gadget. Siete pronti? I Camaleonti cantavano: è lei che mi manca, è lei che... Come prosegue la strofa? Ora continua tu.
0: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga, vi sto accompagnando verso le 17. Attenzione perché fra poco vi raccontiamo la storia di grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Nella fattispecie, fra poco nella mia banda Suona il Rock parleremo dei Giganti. Il tempo di sentire Beppe Cardile con Occhi di Cielo, subito Pacifico e Gianna Nannini con Tu che sei parte di me.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: I Giganti sono stati un influente gruppo beat italiano nato nel 1964, noto per le armonie vocali e brani di successo. Formati da Mino e Sergio Di Martino, Enrico Maria Papes e Checco Marsella, si distinsero per uno stile innovativo unendo beat, rock and roll e canzoni impegnate prima del loro scioglimento nei primi anni 70. Il successo arriva nel 1966, quando partecipano a un disco per l'estate con Tema, terzi in classifica. Ottengono grande successo con Una ragazza in due e partecipano al Festival di Sanremo 1967 con Proposta.
7: Tu, come ti chiami?

0: Nel 1971 pubblicano Terra in bocca, un concept album d'avanguardia sulla mafia che, nonostante la censura dell'epoca, viene oggi riconosciuto come un capolavoro del progressive rock italiano. La band si scioglie poco dopo. Negli anni successivi, dopo diversi tentativi di reunion, Mino Di Martino ha collaborato con Franco Battiato, mentre Papes e Marcella hanno continuato l'attività musicale riproponendo il repertorio della band.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

E anche per questo fine settimana è davvero tutto. In arrivo c'è Paola Coda che vi accompagna fino alle 21. Io ritorno con voi sabato prossimo, sempre a partire dalle 13 prima di scappare. Però intanto vi do la soluzione di Ora Continua Tu. Non c'è più. Chi ha scritto correttamente questa cosa, questo pezzo della strofa mancante, ripeto, non c'è più, al 331-240-7878 sarà contattato dalla nostra redazione prima di Paola. Fra poco The Showman con Sto Cercando, subito Albano e Romina e Felicità. Vi aspetto sabato prossimo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Buon pomeriggio, eccomi arrivata, si aprono le porte del salotto di Romantica Radio e sono pronta ad accogliervi per le prossime 4 ore. Io sono Paola Coda, stiamo insieme come ogni weekend tra le 17 e le 21 all'insegna della musica più romantica ed emozionante che possiate trovare in FM in tutta Italia e soprattutto con notizie, curiosità e le vostre storie, i vostri saluti che arrivano puntuali su WhatsApp al numero di Romantica 331 240 7878. Vi porterò un po' in giro per il mondo e come sempre trascorriamo quindi una domenica spensierata e comunque molto molto romantica. Partiamo con la musica, un grande successo internazionale tra poco, quello di Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Subito invece partiamo con i Beans, Come pioveva.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Si chiama Tutto Swing ed è la collection più amata di questo momento su Romantica Radio, quella che ci fa anche muovere e ballare. L'abbiamo appena ascoltata e adesso vi parlo di sport davvero strani che esistono in giro per il mondo, come il wife carrying, che è una gara a coppie in cui un concorrente deve correre lungo un percorso a ostacoli trasportando una partner nel minor tempo possibile. Il tracciato ufficiale misura 253,5 metri, quindi non è proprio cortissimo, e alterna sabbia, ostacoli solidi e una vasca d'acqua profonda circa un metro. E le origini di questa disciplina sono spesso ricondotte ad una tradizione finlandese, una leggenda popolare secondo cui ci si addestrava a correre trasportando le mogli, soprattutto gli uomini trasportavano le mogli durante le razzie nei villaggi. Oggi è una competizione organizzata a tutti gli effetti e si tiene ogni anno un campionato mondiale annuale. E poi c'è anche una cosa che forse qualcuno di noi sogna di fare ogni tanto, cioè il mobile phone throwing, cioè si lancia il telefono il più lontano possibile. Anche questo in Finlandia, devo dire, in Finlandia hanno queste strane idee. Intorno al 2000 è nato questo sport che ha origini curiose, perché una società di interpreti propose ai dipendenti di lanciare i vecchi cellulari per ridurre lo stress, e da lì poi in realtà diventò un vero e proprio sport mondiale. Il record appartiene ad un tedesco che ha lanciato un telefono a una distanza di 135 metri. Pensate un pochino. Dori Ghezzi tra poco ci canterà e Non finisce mai, e subito i Collage, La gente parla.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Romantica News.
2: Una domenica dalla redazione. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Colpo di scena a quattro giri dalla fine con i ritiri di Kimi Antonelli e Leclerc. Israele colpisce il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare a un accordo USA-Iran. Netanyahu ha annunciato che l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Il raid, dice il premier, è stato deciso in risposta ad attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano. Nessuna censura dopo la richiesta di un patentino antifascista, a sottolinearlo è la fiera nazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi dopo le critiche della Premier Meloni. È un documento, si spiega, basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni politiche. E ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Le notizie con Romantica News nella domenica pomeriggio anche di questo 14 giugno su Romantica Radio con Paola Coda. Stiamo parlando anche di sport strani e curioso che molti di questi sport abbiano origine nel nord Europa. Forse ci si annoia tanto e si sa che la noia porta anche delle cose carine e curiose. Lo consigliamo anche ai bimbi che magari sono già andati in vacanza da scuola, di annoiarsi parecchio perché vengono fuori delle idee bizzarre, ma a volte anche divertenti. E voglio salutare un po' di amici che scrivono al 331-240-7878, come Flavia, che ci scrive dalla provincia di Bologna e ci ringrazia per la compagnia in questa domenica pomeriggio di lavoretti in casa. Immagino, sono sempre interessanti. Io vengo da una settimana di pittura dentro casa, abbiamo ridipinto le pareti e devo dire sempre una gran fatica, quasi dei mini traslochi, quindi ti capisco Flavia. Un saluto anche a Leonardo che invece in questo momento è in viaggio in macchina e ci saluta dalla provincia di Napoli. Restate con noi, ancora musica per tutti coloro che hanno scelto di passare questa domenica su Romantica Radio. Equipe 84 tra poco ci regaleranno un successo che magari non tutti ricordate, quindi è bene riproporlo. Pomeriggio ore 6, subito c'è Mario Lavezzi, Succede.
4: Dai, io farei che inizi tu.
5: Dai. No, dai, è tua la canzone. Dai.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao romantica, sono Immacolata di Sarno. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Niente, siete forti, anzi fortissimi. Continuate così. Un bacione a tutti. Ciao.
1: Ciao romantica, complimenti a tutti voi e un grande saluto a Salvatore Schumacher che vi ascolta tutti i giorni.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Romantica è sempre con voi dovunque siate, vi facciamo compagnia attraverso la nostra app che è sempre molto comoda da portare ovunque, anche durante le vacanze, basta scaricarla dai vari store del vostro smartphone e ci portate dovunque con le cuffiette in ogni viaggio siamo con voi senza problemi, ma anche col sito web ci portate ovunque e sul sito trovate tanti contenuti, anche le rubriche e tutto quello che c'è di extra oltre alla radio e allo streaming, lo trovate sul sito web, compreso un fantastico shop online con tutti i nostri gadget che sono sempre ambitissimi. E poi ovviamente c'è la radio in FM, cercate tutte le frequenze anche in DAB, siamo arrivati anche in Sardegna, in tantissime regioni italiane potete trovare Romantica e godervi lo spettacolo della musica più emozionante che la radio può regalare. E poi c'è il digitale terrestre, anche quello è una scelta che fate in tanti perché avete a disposizione poi la TV e quindi Romantica anche in visual, scegliete il vostro metodo preferito, ci trovate anche su tutti i social, Facebook, Instagram, TikTok e il nostro mitico canale YouTube dove trovate davvero tantissimi contenuti e collection. Ci sono i Dick Dick con Storia di periferia e poi Loretta Goggi, Dirtelo non dirtelo.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora una buona domenica, se avete appena acceso la radio, la voce che sentite è quella di Paola Coda e come ogni weekend stiamo insieme fino alle 9 di questa sera, quando poi passerò la radio direttamente a Giampaserino per un'altra serata super emozionante. Con voi, come sempre, Paola fa un po' il giro del mondo, vi porto in giro per il mondo all'insegna delle notizie curiose, divertenti ma anche emozionanti, andiamo un po' a scavare anche nelle relazioni. Ci godiamo il bello della vita e ci prendiamo solo il bello della vita, che ne abbiamo veramente bisogno, così come facciamo con la musica di Romantica Radio. Prendiamo le canzoni più belle ed emozionanti della nostra vita e ce le riportiamo qui nel presente, dal passato. Ci piace tantissimo farvi emozionare, farvi tornare indietro nel tempo. Succederà anche con queste due, secondo me, perché tra poco arriverà Michele Zarrillo con il brano Come un giorno di sole e subito ricominciamo con la grande musica internazionale. Ci sono i Bee Gees, Spirits Having Flown.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Nel weekend di Romantica Radio, oltre a viaggiare per il mondo, sapete che sono una grande amante degli animali e capitano spesso le notizie che hanno per protagonisti gli animali. Parliamo spesso di cani, gatti, ma anche di altri animali. Qua e là per il mondo ne succedono davvero di ogni, e in particolare oggi vi porto a Parigi, nel bellissimo quartiere delle Marais, dove c'è questo coniglio bianco gigante, tra l'altro, che sembra essere uscito direttamente da Alice nel Paese delle Meraviglie. E il coniglio si chiama Casper, quindi un nome, una garanzia, tutto bianco, ed è in realtà il coniglio che vive per le vie delle Marais, ma non in maniera selvaggia così da solo, ma si fa proprio delle bellissime passeggiate con il suo inseparabile padrone, che è sempre a pochi passi da lui e lo accompagna supervisionando le sue passeggiate e regalando un sorriso a chiunque lo incontri. Le immagini di Casper che sta appunto in giro per il quartiere, passeggia per il quartiere, hanno fatto il giro del mondo sui social, è diventato famosissimo ormai, perché comunque è molto bravo, non si allontana, non scappa in giro, si fa la sua passeggiatina quasi come un cagnolino, e quindi fa tenerezza, perché poi va a salutare un po' tutti i passanti saltellando e ricorda davvero il bianconiglio di Alice. È molto molto carina questa notizia, ci sono i video sui social che fanno davvero tanta tenerezza. Andiamo avanti con la musica, perché arrivano Le Piccole Ore con Voglio Amarti Così e poi il grande Claudio Baglioni con Vivi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Doverosi un po' di saluti ai nostri amici che scrivono al 331-240-7878, come ad esempio Roberto che ci scrive dalla provincia di Caserta, ci augura una buona domenica, ci dice di averla passata in famiglia e adesso di essere in relax con Romantica Radio a tutto volume. Bene, bene, ci vuole un po' di riposo. Un saluto a te Roberto e un saluto anche a Graziella che invece ci ascolta dalla provincia di Reggio Calabria. Dice di essere in realtà tornata da una bella giornata di mare. Beata te, che bello. Io ancora niente, non ho ancora visto il mare quest'anno, mi devo assolutamente rifare, così mi metto in pari con tutti voi che in tanti ci scrivete di andare al mare anche solo per farvi una bella passeggiata al tramonto. Ci vuole. Arriva tra poco la nostra fantastica rubrica La mia banda suona il rock. Stiamo riscoprendo la storia e le curiosità di tantissimi grandi gruppi rock. Stasera andremo a conoscere meglio la storia dei Ribelli, quindi rimanete su Romantica anche perché ci sono due grandissimi successi che arrivano adesso: il nostro concerto Umberto Bindi e poi Renato e i Profeti, Non si muore per amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Ribelli sono stati un influente gruppo musicale italiano, nato nel 1960 come complesso di accompagnamento di Adriano Celentano e attivo fino alla fine del decennio. Fondata da Gianni Dall'Aglio, nasce dalla scissione dei Rock Boys nel 1959. Il nome viene suggerito proprio da Celentano nel 1960, durante l'uscita del suo 45 giri Il Ribelle. La formazione storica comprendeva Gianni Dall'Aglio, batteria, Natale Massara, sax, Gino Santercole, chitarra, Giorgio Benacchio, chitarra e in seguito Nando De Luca, tastiere. Negli anni 60 diventano la band di supporto del clan Celentano, pubblicando anche brani propri, ma nel 66 arriva la svolta con il cantante greco Demetrio Stratos, che conferisce al gruppo una forte impronta rhythm and blues e soul. Pubblicano successi come Pugni chiusi, Chi sarà e Yummy Yummy Yummy.

0: Il gruppo che ha segnato il beat italiano si scioglie nei primi anni 70 con Stratos che fonderà gli Area. Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di reunion, con un ultimo tour nel 2017. Il loro contributo è stato fondamentale per la crescita del rock e del beat in Italia, passando da semplici session man ad artisti autoriali.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica, le canzoni che mandate in onda sono come le ciliegie, una tira l'altra. Saluti da Maurizio da Potenza.
1: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: dite, ce lo prendiamo tutti insieme? Direi di sì, anche perché abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare, quindi aperitivo, alcolico, analcolico, scegliete voi, io chiacchiero e voi bevete anche per me, e di sicuro continuerà la serata di romantica con tante altre chiacchiere interessanti dopo le 21, perché Gian Paserino stasera ci parlerà delle notti della radio e il transistor, Radio Marelli, Grundig, Geloso, Philips e la compagnia discreta del buio, ma quanto era tutto magico, quindi da non perdere assolutamente, rimanete sempre su Romantica Radio anche quando finisce di chiacchierare Paola, perché arriva Giampa. Intanto però c'è altra musica che vi voglio regalare, un grandissimo successo, uno di quelli che si dedicano sempre, uno di quelli immortali, Massimo Ranieri, Perdere l'amore, e poi arrivano anche Santa Rosa con Souvenir.
1: E adesso

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: È una domenica fatta di famiglia, per molti all'ascolto, fatta di amici, ma anche di relax in solitudine. L'importante è che ci sia Romantica con voi in questo 14 giugno. Ancora un buon pomeriggio, ormai una sera, una buona serata a tutti voi all'ascolto. Con voi Paola. Per le prossime due ore ancora insieme abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Tra pochissimo vi parlerò anche del Romantica Day, vi racconto qualcosina in più sul nostro fantastico compleanno, ma prima ripartiamo con due grandissimi nomi della musica italiana. Arriva tra poco la voce di Adriano Pappalardo, È ancora giorno, e subito il grande successo di Francesco De Gregori, Rimmel. Buona serata su Romantica Radio.

0: se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se sei sincero o no.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Cari romantici, domani è il Romantica Day, il compleanno di Romantica Radio, e per festeggiare i nostri 4 anni insieme, il regalo lo facciamo a voi. Nel Romantica Day, infatti, ad ogni speaker sarà abbinato uno dei nostri fantastici gadget da poter conquistare: tazza, bag, telomare, borraccia o maglietta. E come si può conquistare? Seguiteci nel Romantica Day e lo scoprirete. Appuntamento assolutamente da non perdere domani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Si riparte con le notizie che ogni tanto trovo qua e là, vi porto in giro per il mondo e ce ne andiamo adesso in Spagna, ce ne andiamo nel comune di El Aral, vicino Siviglia, dove ci sono queste donne fantastiche che hanno avuto un'idea, secondo me, straordinaria, una comunità intera che ha trasformato un problema in un'opera d'arte. Un paio di estati fa, in questo comune vicino Siviglia, circa 300 donne hanno unito creatività e solidarietà per combattere il caldo. Dopo mesi di lavoro hanno realizzato delle enormi coperture colorate fatte all'uncinetto che regalano ombra alle vie dello shopping di questa piccola città. Immaginate il caldo che c'è in Andalusia in alcuni mesi dell'anno. La cosa molto particolare, immaginate anche quanta lana possa essere servita per creare queste coperture. Si parla di oltre 2.000 gomitoli di lana che sono stati utilizzati per creare queste coloratissime installazioni e adesso molte città prendono esempio da El Aral e le foto che arrivano sono spettacolari perché ovviamente queste coperture sono coloratissime con motivi e fantasie molto particolari, dando anche in qualche modo allegria a queste strade, ma soprattutto dando tanto fresco. Quando ci si mettono insieme tante donne non può che uscire fuori qualcosa di magico. Alex Baroni, ritroviamo la voce straordinaria di Alex Baroni su Romantica Radio con La distanza di un amore e poi La musica è finita, ovviamente Ornella Vanoni.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica radio che mi fa sempre sognare con le sue bellissime canzoni. Luciano da Roma.
1: Ciao romantica radio, sono Antonietta da Napoli. Grazie di esistere e ci fate ricordare tante cose belle. Un abbraccio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Pronti a rimettervi in gioco? Adesso sapete cosa succede, io vi dico una famosa strofa di una canzone senza completarla però, e il primo tra voi che continua scrivendo la frase mancante, la parte mancante di questa strofa al 331-240-7878 conquista uno dei nostri romanticissimi gadget. Siete pronti? Pino Donaggio cantava "Io che non vivo più di un'ora". Questa è facilissima stasera, non vi aiuto proprio. Io che non vivo più di un'ora. Come termina la strofa? Scrivetelo al 331-240-7878. Ora continua tu.
0: E ora continua tu, Summer Edition. Solo su Romantica Radio. Solo da noi.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Prosegue la serata di domenica 14 giugno su Romantica Radio, tra musica, divertimento, anche non soltanto emozione e romanticismo. La voce è quella di Paola Coda. Facciamo tanti giri per il mondo anche attraverso le notizie e soprattutto ci divertiamo, ci mettiamo in gioco come abbiamo fatto anche prima con Ora Continua Tu. Vi ricordo che poi è la nostra redazione a contattare il più veloce fra voi che invia la risposta corretta e si aggiudica uno dei nostri gadget. Più tardi vi do anche la risposta, ma immagino stasera è veramente facilissima, l'abbiate già capito. Dopo di me dalle 21 c'è Gian Passerino, lo sapete bene, stasera si parlerà delle notti, della radio, di quella compagnia discreta al buio attraverso la radio, il transistor e quindi tutto quello che ha rappresentato nella nostra soprattutto giovinezza un po' di anni fa. Ma nel frattempo ancora musica, arriva Fabio Concato tra poco con il brano Guido Piano. Subito si riparte con George Benson, Moody's Mood.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Parliamo adesso su Romantica Radio di vacanze, un periodo in cui c'è già chi ha prenotato, chi sta magari anche per partire. A giugno si fanno delle fantastiche vacanze, ma c'è anche chi non sa ancora cosa farà, se avrà le ferie, quando. Quindi capisco bene che può essere un momento in cui si sceglie ancora dove andare, cosa fare. Sappiate che il nuovo lusso delle vacanze non è più una questione di piscina, spa e tutti i comfort, ma secondo gli esperti sarà sempre di più il 5 stelle del futuro un luogo che avrà il silenzio. Cioè sono sempre di più i viaggiatori che si avvicinano al silent travel, quindi proprio i viaggi per rigenerarsi, disconnettendo i sensi da un mondo che in effetti urla, chiacchiera H24. E non a caso più della metà dei viaggiatori globali oggi è disposta a pagare un sovrapprezzo per il silenzio, e le strutture ricettive si stanno adeguando, trasformandosi in veri santuari acustici dove ogni materiale, ogni protocollo è studiato per il silenzio, appunto per una rigenerazione sensoriale. Per anni abbiamo associato le vacanze anche all'accumulo: più attività, più musica, più persone, più servizi. Oggi il lusso, ma probabilmente in generale la vacanza, l'idea di riposo, è associata anche all'avere invece relax sensoriale, quindi anche di suoni e il silenzio. Non è male fare una vacanza di questo tipo. Conosco anche dei posti molto interessanti dove andare in Italia. Intanto Andrea Mingardi ci canta Sogno, e poi arriverà anche Leano Morelli, Un amore diverso.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: La romantica domenica sera si fa sempre più intensa ed emozionante grazie alle canzoni di Romantica Radio e anche ai vostri messaggi, le vostre storie. Devo salutare un po' di amici che mi hanno scritto al 331-240-7878 nel corso di questo appuntamento. Ad esempio devo salutare Arrigo che mi scrive dalla provincia di Latina e che mi ringrazia perché dice: abbiamo messo oggi pomeriggio dei pezzi straordinari, quindi i complimenti più che a me vanno fatti a tutto il reparto tecnico che si occupa dei palinsesti e della scelta delle canzoni e non solo, insomma, della regia, e sono tutti bravissimi: Luca, Camilla, Simone, Lucio, tutti coloro che si occupano di quello che ascoltate, che esce fuori poi dalla radio, è merito loro, e quindi grazie anche a nome loro. Poi voglio salutare Paola, come me, che mi scrive dalla provincia di Varese. Mi chiede ovviamente di dire un po' di posti dove usufruire di tanto silenzio che ne ha bisogno, ma ce ne sono tanti in realtà. Secondo me dipende dalle regioni italiane, quei posti belli in montagna o anche nella campagna, dove veramente ci si va per riposarsi al di fuori del tran tran quotidiano e delle città, sono sicuramente i posti giusti, ne possiamo godere davvero in Italia, e pensiamoci, perché è davvero secondo me quella la vacanza giusta da fare. E per voi, tutti coloro che hanno scritto, hanno mandato gli audio, sono stati partecipi di questo appuntamento, i prossimi brani, che sono due grandissimi pezzi della musica italiana: Drupi, Piccola e Fragile, e poi Lucio Dalla con Cara.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono Leo da Villaricca. Vi voglio fare i complimenti per la vostra radio. Siete eccezionali. Ciao e un abbraccio.
1: Ciao, sono Lia da Caserta. Ascolto Romantica Radio perché la vostra musica è la colonna sonora perfetta delle mie giornate. Riesce sempre a scaldarmi il cuore e a regalare un tocco di poesia anche ai momenti più semplici.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E anche l'appuntamento di questa sera e di questo weekend in realtà volge al termine per quanto mi riguarda. Con voi c'è stata Paola Coda dalle 17 alle 21 sia questa sera sia ieri, e come di consueto torno il prossimo weekend. Ma non me ne vado così, non me ne vado, perché devo prima dirvi un paio di cose. La prima, importantissima, domani è Romantica Day e quindi tutti su Romantica più che mai per festeggiare il nostro quarto compleanno insieme. Ci sono tanti regali per voi, quindi seguite tutti i miei colleghi dalla mattina alla

di Romantica Radio e nel frattempo vi regalo altra musica. Ci sono Gepi e Gepi con Angelo Blu e poi Fiorella Mannoia con La lettera che non scriverò mai. Un bacio a tutti voi e a sabato prossimo da Paola Coda.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Buonasera amici, benvenuti, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Gian Passerino e vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte in questa domenica sera che ha sempre una dolcezza particolare, quasi un invito a lasciar parlare i ricordi senza fretta. Se siete in macchina mentre rientrate, se siete sul divano con una luce bassa, se state ancora lavorando oppure siete già a letto con la radio accesa piano, questa notte entriamo in un tempo in cui bastava un piccolo apparecchio acceso nel buio per sentirsi meno soli. Parliamo della radio, o meglio delle prime radio, quelle a transistor, Radio Marelli, Philips, Grundig, Voxon. Le tenevamo in cucina, sul comodino, sul balcone, qualcuno se la portava in spiaggia o nella casa di villeggiatura. E parliamo anche di oggetti che poi sono diventati dei veri simboli del design italiano, la Brionvega Radio Cubo TS-502 che fu progettata nel 1964 ed è diventato un vero e proprio oggetto di modernariato. Se volete raccontarmi la radio del cuore, una voce notturna, una canzone o un programma che vi ha tenuto compagnia quando il mondo sembrava troppo grande e troppo lontano, scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Questa notte accendiamo quel transistor e vediamo un po' chi torna a parlarci dal buio.

un piccolo oggetto, il transistor. Ecco di che cosa parliamo stasera, un oggetto che ha cambiato una cosa semplicissima e gigantesca. Ha preso la radio e l'ha resa personale. Prima le radio stavano in soggiorno, in cucina, dentro un mobile, insomma, quasi come un piccolo altare domestico. Poi con gli apparecchi portatili sono diventate delle compagne di solitudini, quindi estati, notti insonni, campeggi, terrazze, viaggi, insomma l'adolescenza, no? Ce la si poteva portare in giro e quando qualcosa ci può star vicino smette di essere soltanto tecnologia. Ci sono stati marchi italiani che avevano un carattere vero, per esempio Radio Marelli, che aveva proprio il sapore dell'Italia elettronica, o Geloso, che portava il nome del suo fondatore, Giovanni Geloso, che è rimasta nella memoria di tutti quanti noi, e Philips, che arrivava dall'estero come Grunding e avevano un suono più importante, quasi da intenditori, o Voxon, che portava con sé un'immagine un po' più audace, legata all'evoluzione dell'audio italiano. Ma la cosa più bella era che di notte, così come questa notte, la radio non invadeva ma ci stava accanto, ci faceva sentire che da qualche parte qualcuno era ancora sveglio, magari ancora in ascolto, ancora capace di dirci qualcosa senza chiederci niente in cambio. Lasciamo un po' di spazio alla nostra musica, così restiamo in questa atmosfera fatta di voci e di compagnia vera.

conoscete il nostro numero 331 240 78 78, avete già iniziato ad utilizzarlo con i vostri cellulari per inviarci un po' di messaggi. Ci ha scritto Lucia da Napoli: mio padre teneva una radiolina sul comodino, io da bambina pensavo che il mondo di notte passasse tutto quanto da lì, che bella immagine. E poi Mario da Bari ha scritto: per me il transistor è stata l'invenzione dell'estate, perché mi porta alla mente i ricordi di finestre aperte, partite di calcio sentite a volume basso e la voce di mio nonno che commentava tutto. E poi Eliana ci ha scritto da Torino: noi in casa avevamo una Philips in cucina e una radio portatile in camera, mi sembrava che la casa stesse meglio quando quelle radio erano accese sulla stessa radio. E poi Davide da Genova ha scritto: la radio di notte era una compagnia che non ti chiedeva di essere brillante, ma soltanto di esserci. E poi il messaggio di Lapo da Firenze, e da dove vuoi che ti possa scrivere Lapo, dunque ha scritto, eccolo qua: ricordo il gesto di cercare la frequenza nel buio con la rotellina, era una forma di attesa e di infinita speranza. È proprio questo il punto: la radio non ci faceva solo compagnia, modificava un po' la qualità del silenzio. Tempo fa, no? Oggi ci sono le playlist, ma la radio all'epoca rendeva più abitabile il silenzio, lo rendeva meno vuoto, meno ostile. E se vogliamo, in quel silenzio abitabile, vivibile, c'era un tipo di tenerezza che oggi riconosciamo meglio proprio perché ci manca un po'. Continuate a scriverci, vi do il nostro numero, anche se probabilmente già lo conoscete, per i vostri WhatsApp: 331 240 78 78.

si parla di radio questa sera su Romantica Radio, e forse la radio di notte ci emoziona ancora così tanto, e lo fa personalmente, visto che io sono in onda proprio di notte, di sera, proprio perché aveva, ed ha ancora, una forma di discrezione rara. La radio non ruba l'attenzione con forza, no? Non pretende immagini, non ci obbliga a guardarla, resta lì, restava lì quasi come una presenza gentile, una voce che non chiedeva di essere al centro, ma che riusciva comunque a cambiare il centro di noi stessi. E il transistor, dal punto di vista tecnologico, ha reso tutto questo ancora più intimo, perché dal momento in cui è entrato in campo il transistor, la radio non doveva stare attaccata alla rete elettrica, al funzionamento con l'antenna, quindi non apparteneva più soltanto alla famiglia intera, ma poteva appartenere a una persona singola, a un ragazzo, a una mamma che si svegliava presto, a un papà che non riusciva a dormire, a una ragazza che ascoltava una canzone e immaginava qualcosa di più grande del proprio quartiere. Forse quindi non ci manca soltanto il suono di quell'epoca, ci manca il fatto che bastasse così poco per sentirsi meno soli. Una radio piccolina, una frequenza sintonizzata bene, riusciti a trovarla bene, una voce, e il buio improvvisamente non ci faceva più paura.

Sono da poco passate le 22, siete su Romantica Radio, amici, dove vi invito a restare dentro questa serata che sa di plastica liscia, di manopole, di antenne, di piccole luci e magari di stanze un po' buie. Io sono Gian Passerino, vi do il benvenuto in questa nostra serata. Forse siete ancora in auto, il tema di questa sera vi sta raggiungendo proprio dove deve arrivare. O magari siete sul divano, vi è tornata in mente una radio precisa, una cucina, un comodino, un balcone. Stasera stiamo parlando della radio, delle notti della radio, l'invenzione del transistor, quello che ha cambiato tutto. In fondo però stiamo parlando anche un po' dei vostri gusti, delle vostre preferenze. Ve lo ricordate, no? Che c'erano modelli e marchi diversi, Grundig e Philips, che erano quelli affidabili, non c'erano alternative, Radio Marelli, che era, insomma, un po', come dire, essere patriottici, visto che era un marchio tutto italiano, Geloso, che portava il nome del suo fondatore e quindi ci dava l'idea di essere un prodotto onesto e duraturo, Obrion Vega, dove si associava all'idea di prodotto tecnologico anche al design. Ci sono prodotti di Obrion Vega che ancora oggi sono considerate icone del design italiano, presentate come oggetti simbolo di determinate stagioni, esposte nei musei. Se vi va di raccontarmi la vostra, potete farlo con un WhatsApp 331 240 78 78 oppure via mail redazione@romanticaradio.it.

Le radio in casa, le radio di notte, le radio di cui stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio. Io me lo ricordo quel periodo e onestamente ogni tanto quando mi capita di passare in qualche negozio di antiquariato, di modernariato o di entrare dentro qualche casa dove a volte mi capita di vedere qualche vecchio mobile radio, vi garantisco che mi vengono i brividi a pensare a che cosa è stata l'emozione di ascoltare delle voci che uscivano da quegli oggetti e poi la trasformazione con il transistor che consentì alle persone di trasformare proprio una radio in qualcosa che si desiderava anche solo guardandola perché ce la si poteva portare in giro. Il dettaglio più bello secondo me era che tutte le preferenze tra le persone, tra i marchi, tra i modelli nascevano perché la radio aveva un ruolo importante nelle nostre vite, contava davvero, non era soltanto un rumore di fondo qualunque, rappresentava un legame, no? Un punto di riferimento, una compagnia costante che accompagnava tutti noi fin dalle prime ore della nostra giornata e per finire negli ultimi istanti di ogni notte. E quando una cosa accompagna così tanto la vita quotidiana smette di essere soltanto un apparecchio tecnologico, ma diventa una parte della memoria emotiva della famiglia o di ogni persona. E forse è proprio questo che stiamo ascoltando stasera, non soltanto il suono della radio, ma il suono di persone che vivono insieme alla radio.

I vostri messaggi al 331-240-7878. Ci ha scritto Alessandro da Roma. Ciao Giampa, in casa mia c'era sempre un grande dibattito. Nonno diceva che la qualità di Grundig era un'altra categoria, ma mio padre invece era per il team della Philips. C'erano sempre le competizioni, no? Poi c'è scritto Lele da Lecce. Ciao Giampa, la radio Cubo Brion Vega io l'ho posseduta, mi sembra ancora oggi la cosa più bella che si potesse avere in salotto, era veramente un oggetto fantastico, cercatela se non la ricordate su internet. Poi c'è scritto Aurora da Bari, ciao a tutti, la radiolina sotto le coperte era il mio modo di sentirmi grande, la nascondevo e sentivo le canzoni alla radio con la voce di uno speaker che mi faceva innamorare. E poi Emma ci ha scritto da Modena e scrive: ciao Giampa, la compagnia più gentile della mia adolescenza aveva la forma di un transistor che era chiuso dentro una radio bellissima che avevamo in casa. La compagnia più gentile, che bella frase che ci hai scritto, forse è proprio questo che ci resta addosso. La radio non chiede e non chiedeva, non ha mai chiesto troppo, non invade, però c'è sempre, c'era e ci sarà in alcune stagioni della vita. Questo essere presenti con discrezione, secondo me, vale assolutamente moltissimo. Continuate a scriverci 331 240 78 78.

Eccoci pronti a leggere un estratto da una delle vostre mail, quella di Carla che ci ha scritto da Roma, lunghissima. Grazie Carla per aver condiviso con noi i tuoi pensieri. E poi ha scritto: forse quel mondo radiofonico ci manca, perché ci insegnava che la compagnia non ha bisogno di essere invadente per essere vera. Hai ragione, oggi siamo circondati da stimoli che chiedono continuamente la nostra attenzione, no? Dobbiamo sempre essere lì concentrati su qualcosa, anche l'intrattenimento. La radio invece, e soprattutto di notte, faceva un lavoro diverso. Non ti strappava via da te stesso, ti accompagnava mentre restavi con te stesso o con te stessa, e questo ha sempre reso la radio molto speciale rispetto agli altri mezzi di comunicazione. E quindi forse non ci manca la tecnologia, ci manca la forma di presenza che la radio portava con sé. Una presenza discreta ma invadente, sempre profondamente umana. Una compagnia che non doveva gestire troppo, che non ci metteva alla prova, semplicemente restava lì, e restare lì qualche volta è il gesto più bello che si possa fare.

Amici di Romantica Radio, tra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme sulla nostra splendida tematica di questa domenica sera, e cioè la radio e la trasformazione tecnologica dalla radio statica al transistor che ci consentiva di portare in giro con la radiolina piccina la nostra musica, le nostre stazioni preferite. E tra un po' proveremo a capire perché quelle radioline con i transistor, con le manopole, le voci notturne alla radio ci sembrino ancora così vicini, così vivi, così pieni di tenerezza. Forse in fondo non stiamo parlando soltanto di un oggetto e di un tempo passato, ma stiamo parlando di un momento della nostra vita in cui bastava una piccola radio per mettere un po' di ordine nelle nostre notti piene di confusione.

0: romantica. La magia delle emozioni senza tempo.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Sono da poco passate le 23 e questa è quell'ora in cui i ricordi si fanno più nitidi, le case si fanno più silenziose. Una voce bassa sembra arrivare ancora meglio. Saluti a tutti voi, forse siete già a letto con la radio accesa piano, magari sul divano vi è tornata in mente una stazione radio precisa, una notte in cui ascoltavate una voce, una partita, una canzone, una dedica che avete fatto alla radio, un programma che avete ascoltato col volume basso per non svegliare nessuno a casa. Beh, stasera su Romantica Radio stiamo parlando proprio di questo, delle notti alla radio e della rivoluzione che è arrivata con il transistor. In fondo però stiamo parlando anche di questo, di quel bisogno molto umano di non sentirsi del tutto soli proprio quando il mondo rallentava. Se vi va continuate a scrivermi, il numero è 331 240 7878, l'indirizzo mail è redazione@romanticaradio.it.

Amici di Romantica Radio, stasera stiamo parlando di Radio delle Notti, la radio della rivoluzione tecnologica rappresentata dal transistor. Ma voi ve lo ricordate quando è arrivato il transistor che ci ha consentito di miniaturizzare le radio? Diventavano più piccole e ce le portavamo dietro. E quella rivoluzione ci resta così vicina, secondo me, perché ha fatto una cosa semplicissima ma anche molto potente. Ha portato la radio nella vita di tutti noi, nella nostra vita privata, in una maniera nuova, perché ha reso la radio leggera, mobile, nel senso che insomma la potevamo muovere, portare in giro, vicina a noi. L'ha portata quindi fuori da quell'enorme mobilone del soggiorno e l'ha messa sul nostro comodino, sul balcone, sotto l'ombrellone in spiaggia, al campeggio, sotto le coperte quando gli altri dormivano, insomma dentro i momenti in cui avevamo bisogno di una voce e non sapevamo dirlo apertamente. Tanti grandi marchi, tutti capaci di raccontare una fase della nostra vita, e senza ombra di dubbio, dentro quegli oggetti c'era una sola verità: la radio che sapeva farci compagnia meglio di molte altre cose, sicuramente meglio di molte altre persone. Forse non ci manca soltanto quell'oggetto tecnologico, ci manca la sua capacità di esserci senza invadere, senza prevalere. E questa in fondo è una qualità bellissima anche nelle persone. Amiamo le persone che sanno esserci senza essere troppo invadenti.

Gli ultimi messaggi di questa notte arrivano con grande tenerezza da parte vostra. Ci ha scritto Valentina da Roma: ciao Giampa, la radio di notte mi faceva sentire che il mondo non dormiva tutto insieme, ma c'era qualcuno sveglio come me. E poi Mariella da Napoli: ciao Giampa, a me non manca soltanto l'oggetto, mi manca il modo in cui mi sentivo quando quell'oggetto mi stava accanto. E poi ci ha scritto Leliana da Torino: che nome singolare che hai. Forse la vera modernità di allora, scrive, era avere qualcosa di piccolo che ti portasse il mondo vicino vicino, quando le distanze erano enormi. Hai perfettamente ragione. E poi Vittorio da Bari ha scritto: le notti della radio avevano una delicatezza che oggi non sento da nessuna parte, anzi è molto molto rara. È vero, hai ragione, non ci manca solo la tecnologia, ci manca quella forma di compagnia delicata che aveva il dono raro della discrezione e che oggi è complicato trovare.

Amici di Romantica Radio, questa notte abbiamo parlato di noi, della radio, delle notti alla radio, ma in realtà non soltanto di questo. Abbiamo parlato di notti speciali, notti in cui una voce bastava cambiare il tono del buio, l'umore delle nostre stanze, delle nostre sere d'estate, i pensieri che diventavano meno pesanti soltanto perché qualcuno da qualche parte, non sapevamo dove, stava parlando, stava mettendo un disco, insomma era lì insieme a noi. E stanotte magari vi è tornata in mente una persona, una stanza o una radio, una frequenza, un'estate in cui ascoltavate una voce alla radio. Bene, tenetevela stretta quella immagine, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, ma servono a ricordarci quanto siamo stati vivi anche dentro quelle cose piccine, leggere, quasi invisibili, cose però capaci di restare per sempre. E questa notte forse ce lo ha fatto sentire molto bene.

Amici di Romantica Radio, tra poco arriveremo alla fine di questa notte insieme, ma continueremo a farvi compagnia ovviamente anche dopo con Romantica Night, con la voce intima e avvolgente di Alex Poli. 3 ore di melodie ricercate, poesie e narrazioni capaci di arrivare dritte al cuore, non ve le perdete. Avete però ancora un po' di tempo fino a mezzanotte per restare con me, Gian Paserino, e con la musica di Romantica Radio.

Mie care anime romantiche, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento per questa sera, durante la quale abbiamo parlato, direi, abbastanza approfonditamente della radio, di noi stessi, delle notti alla radio, ecco, e delle rivoluzioni tecnologiche legate al transistor che ha miniaturizzato la radio consentendoci di portarcela un po' in giro. Saluti a tutti voi, a chi ci ha scritto, ci ha ascoltato, a chi non ha detto nulla ma ha sentito tornare dentro di sé il ricordo di una radio particolare, di una notte, di qualcuno che le ha tenuto compagnia o gli ha tenuto compagnia, quindi una parte di sé, della sua vita che è tornata in mente. Abbiate cura di tutto ciò e abbiate cura anche di ciò che sa stare accanto a voi oggi senza fare troppo rumore. La notte continua tra poco con la voce di Alex Poli, io vado via, ci sentiamo nel prossimo weekend. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.